cadele qui mo potarbo vedet fel e cornio sullo o tigre od me che l'ordolombo mos estire vedet fel e cornio sullo o tigre od me che l'ordolombo mos estire.